0: WhatsAppianos al 098-530-424 y pedinos lo que quieras.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero